0: cantava già il verito, però non interessava mai.
1: Come c'è canto? È puntiale?
2: Sì, puntiale la misma.
1: C'ho te vigna ciosce.
3: Radio Voz Ferrol, 105,4.